0: Iniciamos con la jornada del Plus Verano Musical.
1: Sono Plus Live.
2: Hey Fonzie.